0: trata de eso.
1: Días de frasciun.
2: Basta! Questo cavolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo.
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzenti maleducati.

che qui è tutto un magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete